0: arrivar, lo voglio far tremar.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate,
2: a padron,
1: padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardar.

tremar, lo voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio.